0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova di notte.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: la tua estate.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. Voto 8 meno. Bilancia, l'ottimo aspetto di Marte e Luna vi metterà nelle condizioni di utilizzare al meglio i suggerimenti di Venere nel segno, favorendo la soluzione pratica di eventuali disguidi. Bene l'amore e voto 7 più. Scorpione, a darvi una mano anche oggi ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, mettendo al sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi datevi da fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7 più. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7 meno. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola, quindi il voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina delle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Abbiamo iniziato ufficialmente questo sabato di Buongiorno Amici. Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Cristi Radori. Ricordo che questo è solo l'inizio. Staremo insieme fino alle 10, ci divertiremo con tanta, tantissima musica, visto che lo sapete, soprattutto nel fine settimana a Radio Padova di musica ce n'è tantissima. Come per esempio questa Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

Mamma mia, il diablo dei Litfiba, una canzone del 1990, tanta acqua sotto i ponti, ancora ben arrivati qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ora invece qualcosa di nuovo, Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso, code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sal Da Vinci e la sua poesia, un'estate per lui fortunatissima, sta facendo sold out dovunque si muova e noi siamo contenti per lui. Adesso invece un'altra canzone che è la nostra piccola grande soddisfazione, perché si tratta di Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E c'è sempre tanta, tantissima musica di sabato qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo sentito le tre bellissime, quelle che sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. L'ultima era Come se non fosse stato mai amore ed era Laura Pausini. Vi lascio invece con un'altra canzone che è già diventata tormentone di quest'estate, Clara e San Giovanni, Le ragazze. Ovviamente dedicata a chi? A tutte le ragazze che sono all'ascolto. Io Cristina Dori vi auguro un fantastico weekend insieme a Radio Padova e vi aspetto puntuali lunedì mattina dalle 7. Tra poco però vi lascio in buone mani con Luca Lazzari.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Simmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone scritta e dedicata a Los Angeles, la città degli angeli. Achille Lauro su Radio Padova, buon weekend da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 13 con la nostra musica e i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso ne mettiamo in fila 3 perché c'è più musica italiana qui da noi a Radio Padova, subito con Biagio Antonacci e questa è You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Irama, Radio Padova, Cavana, ritmo dell'estate. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon weekend, tra poco come ogni ora aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. E adesso la nuova di J-Ax.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Liser. 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si

con Fiorella Mannoia insieme su Radio Padova, Ritmo Italiano, si intitola Mille Passi. E adesso la ragazza che ha visto nel 2026 cambiare letteralmente la sua carriera. Sono anni che canta, sono anni che noi di Radio Padova la conosciamo e la seguiamo con molto interesse, però quest'anno c'è stata proprio l'esplosione. Dito nella piaga, la nuova si intitola Businessman.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

883 nella notte su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo curiosi di vedere la nuova serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Arriverà ad ottobre. Io vi saluto qui, vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti da Luca Lazzari, adesso con La Pesce di Martino, e questa si intitola Splash.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Questa è Radio Padova.
2: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro. Code in uscita a San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e si verificano code in entrata alla Tisana. Code in direzione Trieste tra la Tisana e la 34, code in emissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio e si verificano code anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Infine code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 alla barriera di Cordignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: ti potessi dire.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
2: E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Malika Ayane con Una possibilità. Siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. Benvenuti, buon weekend e buone vacanze naturalmente a tutti voi, per chi già c'è e per chi si sta divertendo. Noi vi accompagniamo fino all'aperitivo con la nostra musica. La canzone che ci ascoltiamo adesso è di Cesare Cremonini, La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

canzone più suonata nel nostro paese è quella di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Buona estate, benvenuti, sono Franco Ghirardello, la nostra musica continua su Radio Padova Ritmo Italiano con Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

Federico Rossi con Fiore sulla Luna, siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi ricordo i nostri social, Facebook e Instagram, cercateci su Radio Padova Official e la musica continua con Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incendio sviluppatosi nei pressi dell'autostrada e già in via di spegnimento, l'interconnessione tra la A34 Villesse-Gorizia e la A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene dalla A34 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Sulla stessa A4 permangono poi per traffico intenso coda alla barriera di Trieste-Lisarte in direzione del capoluogo giuliano, nonché verso Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti con code verso l'Austria tra Trento Nord e Bolzano Nord dovuti a traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Buon vento!
1: Giovanotti con Alfa, c'era buon vento, siete su Radio Padova, sono Franco Ghirardello, vi ricordo che stasera vi aspetteremo insieme a Gianluca Pacini al mare per farvi divertire, per farvi ballare con la disco italiana di Radio Padova. L'appuntamento è fissato proprio per questa sera in Piazzale Portesin. Vi aspettiamo! La musica continua ora su Radio Padova, c'è Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: inizia la festa.
1: Francesca Michelin.
2: Il mio corpo bianco, luna sdraiato, il mio cuore argento, filo spinato. Il mio fiume colore, nessuna domanda. Solo la strega
1: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
13: Stai ascoltando? Radio Padova.

Safe con Parlar d'amore, suo ultimo singolo qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Siamo ai saluti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Buon weekend a tutti voi, ora c'è anche Dolce Nera con Epopea. Ciao!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: cosa? Cosa ti serve ancora? Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
2: E le canzoni che amerai.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.